la danza, ove tu prima da non giù. Tumbi banda, ola di nanda, ita di banda, vidita la danza, ove tu prima da non giù. Alle kaushala, alle talamala, chigure trema, samdama, ogan samyama.